cama vraza voce suna de chocar quando nella nina nana sta giornata che passata moi pesembo la cuvette se fermai te la volpa gira mo va cumanzat surce nive se rincorre se fatta tarde.